Eccolo, Spivolkov, 2:39. Intanto è arrivato. Il rosso di questi cristalli.

0: sta per uscire, vedo anche il direttore di gara ufficiale, trofeo speciale Axel Sepp, lo scorso anno titolo mondiale della classe junior. È il campione junior al debutto qua all'interno di una categoria nuova, tutto nuovo.
1: Dai, dai, dai, dai!

Charlie, Luca e Charlie è il prossimo fumetto che scriveremo in merito all'enduro. C'è per parlare, figuriamoci perché concentriamoci perché sta arrivando il campione del mondo 2025 classe junior.

fino al COB 239. Il caldo è arrivato. Il rosso, questi dettagli, bravi,